0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. I paesi del G7 immetteranno sul mercato fino a 100 milioni di barili di petrolio e diesel dalle riserve strategiche per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti. L'operazione durerà 4 mesi e sarà coordinata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. La decisione arriva dopo le pressioni degli Stati Uniti sull'Europa. Intanto la prossima settimana in Croazia possiamo aspettarci un calo dei prezzi dei carburanti, lo ha confermato il ministro delle finanze Tomislav Ćorić. Secondo le informazioni non ufficiali, il prezzo di un litro di benzina Euro Super dovrebbe diminuire di 2 centesimi, mentre il diesel di 3 centesimi. Parliamo ora del caro vita, sentiamo Italo Banco.
2: L'inflazione in Croazia ha accelerato a settembre raggiungendo il 4,7% su base annua contro il 4,2% di agosto. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica nella prima stima. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,9%. A incidere maggiormente è stato il costo dell'energia, cresciuto del 20,5% rispetto a settembre dello scorso anno. In aumento anche i prezzi dei servizi, mentre alimentari, bevande e tabacco hanno registrato una crescita dello 0,2%. Secondo l'indice armonizzato utilizzato per i confronti europei, l'inflazione croata è stata del 4,3%, un valore superato da 7 paesi dell'area euro, tra cui Belgio, Grecia e Spagna.
0: Andiamo avanti dalla sfera locale. Oggi a Castua inizia la Bellanedea, tradizionale festa del vino novello e delle usanze locali con una storia di oltre 600 anni. Il programma, fino a lunedì, propone musica, gastronomia, vino, mostre e spettacoli. L'apertura è alle 14 sulla Zrequina con il brindisi della giovane Belica. Appuntamento con la musica alternativa e il vinile oggi alla piccola scena estiva di Abbazia per la 3ª edizione della Cerna Subota. Il programma si apre alle 12 con la fiera del disco a ingresso libero fino alle 18. Dalle 19 via la maratona di concerti fino a notte fonda. Sul palco 6 band della scena rock e alternativa, tra cui i leggendari Gersh e Grad. Biglietto per la serata 20 euro. Per lo sport calcio finisce 1-1 la sfida di National League tra Francia e Italia allo stadio di Parigi. Questa sera sarà invece la volta della Croazia che dalle 18 allo stadio di Rujevica ospita l'Inghilterra. La partita si giocherà a porte chiuse per una sanzione disciplinare della UEFA, ma sarà consentito l'ingresso ai bambini fino a 14 anni. Sulle tribune sono tesi oltre 6.000 bambini provenienti da società sportive e scuole elementari di Fiume, della regione litorana o montana e di altri paesi del paese. Per garantire la sicurezza, dalle 15 sarà attivo un servizio navetta tra il terminal Delta e lo stadio, mentre l'accesso alle auto private nella zona dell'impianto sarà interdetto. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 23 gradi,

da deboli a moderati, mare poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 23 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 17 e i 22 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno è sabato 3 ottobre. Al Fiumi il sole è sorto alle 7.02 e tramonterà alle 18.39. Oggi si celebra la giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Tra i fatti della storia, il 3 ottobre 1990 la Germania veniva ufficialmente riunificata con l'ingresso della Germania Est nella Repubblica Federale Tedesca. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Nel pieno della vicenda legata ai rifiuti pericolosi a Gospić, il partito contadino croato ha promosso la campagna La Lika non è spazzatura, la Lika è cibo. Nel centro di Zagabria sono stati distribuiti gratuitamente 500 kg di patate dalla Lika per sostenere i produttori agricoli della regione. Intanto il sindaco di Gospić, Darko Milinović, chiederà ulteriori accertamenti dopo che livelli elevati delle cosiddette sostanze eterne sono stati rilevati in 5 dei 7 cittadini di Gospić sottoposti all'analisi. Il Ministero della Salute sottolinea che questi risultati da soli non dimostrano un danno alla salute né consentono di stabilire la fonte dell'esposizione. Passiamo ad altro. In Croazia nel 2025 sono morte poco più di 50.000 persone, circa 1.000 in meno rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, la principale causa di morte continuano a essere le malattie del sistema circolatorio, responsabili di oltre il 39% dei decessi. Seguono i tumori, con quasi 14.000 vittime, e le malattie del sistema endocrino. Quasi l'86% delle persone decedute aveva almeno 65 anni. Tornano a crescere i prezzi degli alimenti sui mercati mondiali, con zucchero e cereali in prima linea. Italo Banco ci porta tutti i dettagli.
2: I prezzi mondiali degli alimenti sono tornati a crescere a settembre, raggiungendo il livello più alto dal novembre 2022. Secondo la FAO, l'indice dei prezzi dei principali prodotti alimentari è salito dell'1,5% rispetto ad agosto. A trainare l'aumento sono soprattutto zucchero e cereali, rincarati rispettivamente del 6,1% e del 5,1% a causa delle difficoltà di approvvigionamento e delle condizioni meteo sfavorevoli. In calo invece i prezzi della carne dell'1,1% e quelli di latte e derivati dello 0,1%. La FAO prevede inoltre per il 2026 un calo del 2,1% della produzione mondiale di cereali.
0: Andiamo avanti dalla sfera locale. Colpo di scena nella vicenda della villa Svejani di Kostrena. Il complesso di circa 14.000 metri quadrati era stato aggiudicato a marzo per quasi 3,8 milioni di euro alla società Međimurje Graditeljstvo. La vendita però è ora finita in tribunale. La società Centar Gradnje sostiene di essere stata esclusa ingiustamente dall'asta e ha avviato un procedimento presso il Tribunale Commerciale di Fiume. La società afferma di aver versato nei termini la cauzione richiesta pari a 188.000 euro. L'udienza preliminare è fissata per novembre. Per lo sport calcio, questa sera riflettori sulla National League. La Croazia ospita l'Inghilterra allo stadio di Rujevica, con calcio d'inizio alle ore 18. La partita si giocherà a porte chiuse per una sanzione disciplinare della UEFA, ma sarà consentito l'ingresso ai bambini fino a 14 anni. Sugli spalti sono attesi oltre 6.000 giovani provenienti da società sportive e scuole elementari di Fiume, della regione litoraneo montana e di altre parti della Croazia. Per garantire la sicurezza, dalle 15 sarà attivo un servizio navetta tra il terminal Delta e lo stadio, mentre l'accesso alle auto private nella zona dell'impianto sarà vietato. Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 26 gradi. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con poca nuvolosità. Soffia la bora da debole a moderata. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Concludiamo qui. A risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. I paesi del G7 immetteranno sul mercato fino a 100 milioni di barili di petrolio e diesel dalle riserve strategiche per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti. L'operazione durerà 4 mesi e sarà coordinata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. La decisione arriva dopo le pressioni degli Stati Uniti sull'Europa. Intanto la prossima settimana in Croazia possiamo aspettarci un calo dei prezzi dei carburanti, lo ha confermato il ministro delle finanze Tomislav Ćorić. Secondo le informazioni non ufficiali, il prezzo di un litro di benzina Euro Super dovrebbe diminuire di 2 centesimi, mentre il diesel di 3 centesimi. Parliamo ora del caro vita, sentiamo Italo Banco.
2: L'inflazione in Croazia ha accelerato a settembre raggiungendo il 4,7% su base annua contro il 4,2% di agosto. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica nella prima stima. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,9%. A incidere maggiormente è stato il costo dell'energia, cresciuto del 20,5% rispetto a settembre dello scorso anno. In aumento anche i prezzi dei servizi, mentre alimentari, bevande e tabacco hanno registrato una crescita dello 0,2%. Secondo l'indice armonizzato utilizzato per i confronti europei, l'inflazione croata è stata del 4,3%, un valore superato da 7 paesi dell'area euro, tra cui Belgio, Grecia e Spagna.
0: Andiamo avanti. Nel pieno della vicenda legata ai rifiuti pericolosi a Gospić si è svolta a Zagabria la campagna del partito contadino croato La Lika non è spazzatura, La Lika è cibo. Nel centro della capitale sono stati distribuiti gratuitamente 500 kg di patate dalla Lika per sostenere i produttori agricoli della regione. Intanto il sindaco di Gospić, Darko Milinović, chiederà ulteriori accertamenti dopo il rilevamento di livelli elevati delle cosiddette sostanze terne in 5 dei 7 cittadini sottoposti all'analisi. Il Ministero della Salute sottolinea che questi risultati da soli non dimostrano un danno alla salute né permettono di stabilire la fonte dell'esposizione. Cambiamo argomento. Nel 2025 in Croazia sono morte poco più di 50.000 persone, circa 1.000 in meno rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, le principali cause di morte sono state le malattie cardiovascolari, seguite da tumori. Quasi l'86% dei decessi ha riguardato persone con almeno 65 anni di età. Dall'estero, la Russia ha colpito anche il secondo ponte strategico di Kiev, lo ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. Dopo il ponte sud, attaccato più volte negli ultimi 2 giorni, è stato colpito anche il ponte nord, 2 infrastrutture fondamentali che collegano le parti orientale e occidentale della capitale. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito gli attacchi una risposta alle operazioni ucraine contro infrastrutture energetiche russe.
1: Notizie locali.
0: A Castua è iniziata oggi la Bella Nedea, la tradizionale festa del vino novello e delle usanze locali con oltre 600 anni di storia. Fino a lunedì il centro storico ospiterà musica, gastronomia, vino, mostre e spettacoli. Passiamo ad altro. Colpo di scena nella vicenda della Villa Svejan di Kostrena. Il complesso di circa 14.000 metri quadrati era stato giudicato a marzo per quasi 3,8 milioni di euro alla società Međimurje Graditeljstvo. La vendita è ora finita in tribunale. La società Centar Gradnje sostiene di essere stata esclusa ingiustamente dall'asta e afferma di aver versato regolarmente la cauzione di 188.000 euro. L'udienza preliminare è fissata per novembre. Per la cultura, appuntamento con la musica alternativa e il vinile oggi alla piccola scena estiva di Abbazia per la 3ª edizione di Cerna Subota. In programma, fino alle 18, la fiera del disco con ingresso libero. Dalle 19, via la maratona di concerti fino a notte fonda. Sul palco, 6 band della scena rock e alternativa, tra cui i leggendari Gersh e Grad. Biglietto per la serata a 20 euro. Dalla nostra realtà comunitaria c'è tempo fino a domani sera, domenica 4 ottobre, per partecipare a EU Italian. I dettagli da Selina Sciucca.
3: Sono aperte le iscrizioni a EU Italian, progetto realizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione Giovani della CNI, un vero e proprio incubatore di idee e progetti rivolto a 20 giovani dai 18 ai 30 anni appartenenti alla comunità nazionale. L'edizione 2026 si terrà a Roma dal 3 al 7 novembre e prevede una formazione pratica sulla progettazione, visite alle istituzioni dello Stato italiano, un incontro con gli esuli e la scoperta della città. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo accessibile sul sito giovanicni.org.
0: Domani sera torna Senza Parole, la nostra trasmissione di cultura e attualità. In questa puntata vi accompagniamo alla scoperta della nuova stagione del dramma italiano del Teatro Zeitz, con un anniversario davvero speciale che celebra ben 80 anni di storia, produzioni e grandi traguardi della nostra compagnia di prosa in lingua italiana. Insieme alla direttrice del dramma, Noemi De Sardo, scopriremo i dettagli dei nuovi spettacoli in cartellone. Sentiamo un estratto della chiacchierata.
4: Nell'anno degli 80 anni del dramma italiano è soprattutto importante parlare appunto di storie che ci uniscono. Ci uniscono storie di famiglia, storie private. Questa è una cosa che contraddistingue il dramma italiano, perché siamo una compagnia piccola, quindi molto unita. Le storie che ci uniscono sono anche storie professionali e il teatro, parlare di teatro, parlare del nostro mestiere e parlare della missione del teatro e dell'arte in generale. E le storie che ci uniscono sono anche storie universali, storie che di cui sentiamo parlare ogni giorno in TV, alla radio, e quindi vogliamo parlare di tutto questo.
0: Aggiungiamo che Senza Parole avrà inizio domani sera alle ore 17.
1: Lo spot.
0: Calcio. Questa sera i riflettori sulla National League. La Croazia ospita l'Inghilterra allo stadio di Rujevica con calcio d'inizio alle ore 18. La partita si giocherà a porte chiuse per una sanzione disciplinare dell'UEFA, ma sarà consentito l'ingresso ai bambini fino ai 14 anni. Sugli spalti sono attesi oltre 6.000 giovani provenienti da società sportive e scuole elementari di Fiume, della regione Litoraneo-Montana e di altre parti della Croazia. Per garantire la sicurezza è attivo un servizio navetta tra il terminal Delta e lo stadio, mentre l'accesso delle auto private nella zona dell'impianto è interdetto.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole, soffia la bora da debole a moderata, le massime di oggi fino a 27 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 25 gradi con umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo soleggiato, soffierà la bora da debole a moderata, mare poco mosso, le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 17 e i 22 gradi. E concludiamo qui l'ultimo GR della settimana. L'informazione italiana torna puntuale lunedì mattina con il notiziario delle 10.30. Domani alle 17 appuntamento con la nostra trasmissione di attualità e cultura Senza Parole. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.